Quem pensa nos terra invade mi pensamento. Averme tan solo e triste quell'ora al vento. Quisiera llorar, quisiera morir.